una sorte maledetta. Ho capito, ho capito. Vengo, vengo in fretta. Hai sentito?